Per far crescere il frutto che alimenta lo stratagemma del sentire.